Superficie squadra, risalto su zero in condizione radar. Firma. Posto Alfa 1-3, sì, en punto espera 28-35, otra vuelta.

0: 15
1: 15 UTC. Sì, non proviamo 15 15 UTC.
0: Corretto.
1: Può passare con Bayer 6298?
2: Argentina 1898, continúe para 40 y Bayer 25 6. Buen vuelo.
1: 40 Bayer, chau.